0: proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col gruppo.
1: E te prende.
0: Bravo il microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Farà gira il mondo, insegna online.
1: Radio Deluxe. Te prende.
0: Esatto. Esatto. Esatto.
1: Hazte miembro. Únete a nosotros y pon
2: me gusta
1: a Radio Deluxe.
2: A Radio Deluxe.
1: Sintoniza la señal online.